del fumo, sbroglio tutta la matassa, quai cos giabba, quai cos lassa, tira tira drizza il filo e per l'assa che il

un genuès que els fa llastrada, e fa qui oltre con la spada, stacca attenta, o a cantanca, stacca attenta e già capla, che te se te il diu de tut, ma fa che fin che la falso. Falso Dio, lor l'han cupà, che domanden scusa, a passa fus, per pagura che el che scappa, la teie in ciù da una cruz. Va cantanca me, sunke, piut, in cima sta montagna,

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro, e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse e son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.